alle gemelle le perle, alle perle le fiori, alle fiori le gemelle, alle gemelle le gemelle, alle perle, alle perle le perle, alle fiori le fiori, ai fiori, ai fiori, ai fiori, alle gemelle le gemelle.

0: le celle belle dei fiori di fiori. Alle tazze le tazze,
1: alle tazze cristalli,
0: agli argenti le argenti,
1: alle tazze cristalli,
0: agli cristalli le tazze,
1: agli argenti le tazze,
0: alle tazze
1: le tazze,
0: alle tazze le tazze,
1: agli cristalli
0: le cristalli,
1: agli cristalli le cristalli,
0: agli argenti le argenti,
1: agli argenti le argenti,
0: agli argenti le argenti,
1: agli argenti le argenti,
0: agli argenti le argenti,
1: agli argenti le argenti.